Sendo dolo, tutto mi accompagna. Sento rida lu paesi, un uomo morto in montagna. Ora mi trovo bandito il lavorista e sono esposto all'acqua e alla tempesta. E poi tengo per cuscino una pietra sotto alla testa. E ascoltate amici cari, ditemi che vita è questa. O la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, uno è soborto e l'altro ha i perigli. Prega l'angelo stoglio che la morte non le pigli. O la mia moglie con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita e svanasita di pianto. La raccomandare, signori, che li dia salute.

musa mia, tu che sei generosa, sino alla morte sarai la vita sposa. La garrigo mando un pieno, la famiglia dolorosa. Forse ci abbrarà

Tu mio vento ci porta a San Fiorenzo, passando per la stretta, trova un gatto morto, vi piglia zozampetta, ne fissa una trombetta.